0: amore duol, l'alma mia di sonchio smuova.
1: Questo naragno dove il tuo cor casca si il danni e si impile mor. Troppo le miri, troppo le guardi, pare deliri, fagli e bugiardi. Questo naragno dove il tuo cor casca si il danni e si impile mor. Questo naragno dove il tuo cor casca si

0: si dona di letto e s'accorda del magico tempo. Tra la folla di credulo ognuno s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda va me in sospetto,
0: ed ognuno i perini che fremono in
1: corpo, abbandoni e tenga il maglianimo a me,
0: e folleggi
1: che nulla paventa per sé.

della vittoria io lei incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro sir di caudore. Patrocinio uscito dalle veggenti stesse, che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in cor.

Pazienza non va che basti. Troppo dal signor non ne aveste, facendo carità un dover s'adempie, da render fiero un angel che il mio posto in tradisirebbe col minestrare schiaffi. Tacete, umili siamo e ne soffra se veda preferirsi il

si scrive a me. Finalmente in Varsavia è giunto Stanislao. Si è dichiarata in suo favor la dieta e voi potete la corona abdicar quando volete. La perdita d'un trono non vi incresca però perché vi acquista di maresciallo il titolo e l'onore.

0: non si trova.
1: Non si trova.
2: Qua tutti. L'ho trovato.
3: No, c'è falsa. Oh, mia, voi.
0: Senza tempo, tu operato.
2: Zitto, mi sedete.

0: grasso, sordo come una talpa. Un altro scarno, bruno, occhi cielo agli occhi. Voi chiedete
1: quel dell'inferno.
0: Ed esso, ed esso.

0: quasi donna di letto, e s'accorda nel magico tempo, fra la folla di credulo ognuno, s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda va me in sospetto,
0: ed ognuno
1: i perini che fremano in mano,
0: abbandoni
1: e tenga il maiale con me,
0: e folleggi
1: che nulla paventa per sé.
0: Con me.

0: sì. Per un disco leggersi scherzi, sì. Ma è la vita più rara non è.
1: A proteggere il magnore.

0: giro, ardite, orpio, ardite, pizza. Partite, orpio, partite e silenzio. Silenzio,
1: silenzio,
0: silenzio ed ardir. Silenzio,
1: silenzio,
0: partite.

vanne, che in memore la mia clemenza oblia, faccio di che t'ascoltami, odio un consiglio in pria.

0: Un dir che un po' potrebbe,
1: di chi?
0: Di stesso giorno in fosso, chi sta?

0: legge, rilegge, le segno te.
1: T'aspetterò nel parco reale a mezzanotte. Tu verrai travestito da caccia.

0: chiamarmi ingiusto e vane insidie contro me tramare
1: difender la sua terra e nobile opera io combatto